Africa. Ebibiman Africa. Awonyi ashase, awonyi ewie. Nesesiara onem dadenti womba apiti. Womba worepefie usande embirono wasu. Embirono wasu. Embirono onyi sesiara. Womba wakwa apiti inara. Wosue wakwa tu inara. Woterepefie. Woterepa. Onem da wonya ashase in ewie. Ipiara yin wubiati bie.